0: yo non so. Se tremo canto tremo, temo temo tanto canto tremo yo non so. Se tremo canto yo non so.
1: Cosa sento? Che fate? Professori?
2: Cosa sento? Aiuto! La scala non esiste!

0: Ma come, Leonora, cosa dici? Che devi consultare col tuo padre? Ma come consultare col tuo padre? Ma Leonora, sei pazza, 7 anni facendo il fidanzato, allora mi dici questo? Ma cosa t'hai creduto, sciagurata, che io sono qui per fare gioco, pezzo di stupida, ma la
1: cosa succede?
0: Hai il mustacchio più grande nero che in cima a scuola, maledetta!
2: In questa casa non si può dormire, porca miseria!
3: Hai visto? Hai vinto un'altra sera senza dormire!